0: 내가 당신의 과거라면 우리의 현재는 어디에 있나요?
1: When was the last time I was really brave? I mean really, really brave. Tomorrow, I want to be brave. I want to try out new things, things I've never done before. I want to be a good mountain walker. For the future, for tomorrow, I don't want to think too much.
2: Zukunftsmusik.
3: Jadikan kehidupan di dalam dunia
4: rencangan
3: kaya
4: etasa pertos bulan
3: kerngumbara atau ngaliwat
4: dinahi cahayana tetep nyaang urang.
3: Ulah
4: cacak manehana jarang lengkap
3: disebut saging
4: marna teras
3: sanajan telumpat
4: satu acan masihana sehat dina
3: tapi ulah cicing
4: pasihan maranehna nasehatku.
3: Dina makan cinta sana. Lamin ayah hini perkawis
4: nafsunya eta hiji perkawis
3: di pelarian
4: piboga
3: jalan kanggung
4: nu langkung direspan tibatan perkawis
3: tibatan sibuk milarian sahabae anu kada disalahkeun. Ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Ayah hiji jalmi di luaran ditu anu naros sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira.
4: Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah, lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.
5: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
6: I futuri non realizzati sono solo grano del deserto, grano secchi.
7: Anche quest'anno non piove.
8: È quello che vorrei.
7: E la paura che il paesaggio scomparisca.
8: Penso al futuro, penso anche...
9: Saluti a tutti, ciao, ciao.
8: I cambiamenti climatici, a una crisi climatica. E a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. E che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
10: Tenho saudades.
11: Amanhã vai ser outro dia.
12: O futuro começa a frase da canção.
11: Amanhã, apesar de você,
12: só existe o futuro
11: nesse mundo. Amanhã vai ser outro dia.
13: Não existe.
11: E todos os tempos são agora.
13: Mais
11: só
13: paz,
11: agora.
2: Então, meu amor,
13: que a violência entre nós mesmos diminua.